0: che sa trarre grandi cose anche dalla nullità o dalle realtà più insignificanti. L'icona della Madonna di Pompei, celebre del mondo, raffigura la Vergine in trono
1: e Maria Celeste. Venivamo da un'esperienza sia di missione, perché noi siamo sposati nel 99, nel 97 abbiamo fatto un'esperienza di un mese in una missione redentorista in Madagascar, e quindi avevamo scelto di sposarci e di poi trascorrere il viaggio di nozze in questa missione di nuovo, proprio perché grati a Dio di questa esperienza, e sicuramente volevamo vivere. Il nostro manifesto del matrimonio era essere a servizio. La fraternità, che è il movimento di cui noi facciamo parte, riceve questo invito a poter utilizzare una delle case di proprietà del santuario, che va scelto di darle in comodato, per un'opera di carità che fosse il servizio identificato col servizio residenziale dei minori. E noi veniamo messi in discernimento. Nel mio cuore c'era un sì da sempre, quindi così. E poi un giorno mi arriva una lettera. Alfredo scrive, va allo studio, mi scrive, scrive una lettera, la manda direttamente alla fraternità, qui dà la disponibilità, e a me. E nella lettera c'è scritto che noi andavamo a Pompei.
2: Carità senza fede sarebbe la suprema delle menzogne. Fede senza carità sarebbe la suprema delle incongruenze. Valle di Pompei le ha riunite in un magnifico equilibrio, due ali congiunte ad un solo medesimo volo.
3: Uno degli aspetti più interessanti della vita di Bartolo è che lui non si limita ad insegnare le preghiere a questa gente, ma vuole far capire che la preghiera, se non si trasforma in aiuto concreto, se non si trasforma in vita concreta, è una preghiera che resta lettera morta. La prima opera di carità è un istituto a favore delle orfanelle, delle ragazze orfane.
0: Marianna Farnararo, vedova De Fusco, è considerata a tutti gli effetti, e lo è, fondatrice, cofondatrice del santuario. È anche grazie a lei che 60.000 ragazzi e ragazze in tutti questi anni sono stati sottratti alla strada e indirizzati alla vita buona del Vangelo. Quando Marianna morì, i giornali dell'epoca parlarono di mamma contessa per sottolineare il suo atteggiamento materno verso gli orfani e i figli dei carcerati, e soprattutto nel definirla come l'ispiratrice, l'ausiliatrice di Bartolo Longo e delle sue realizzazioni.
4: Cioè, Bartolo Longo agirà sempre non soltanto facendo leva sulla sua intelligenza e su ciò che vedeva attorno a sé, ma agisce sempre anche sotto l'impulso di un'ispirazione, in particolar modo per la nascita dell'Istituto dei Figli dei Carcerati, dove Gesù gli parlerà direttamente, lui si metterà, si troverà praticamente a pregare dietro al tabernacolo nel santuario, e il Signore gli dirà cosa fare.
5: Realizza tutte le infrastrutture necessarie, cioè le strade, l'acquedotto, le fognature, la caserma dei carabinieri, la stazione, le poste, cioè tutto quello che rende una città tale. Ma non solo, ci sono anche altre cose che lui aggiunge. Era uno scrittore brillante, era un giornalista, quindi fa nascere una tipografia che resterà in funzione a lungo. Quando verrà il Papa, quando è stato il Papa Giovanni Paolo a Pompei, sarà utilizzata quella tipografia dal quotidiano Avvenire per stampare, diciamo, un'edizione speciale. Dimenticavo la cosa più importante: le case popolari, quelle che lui chiama le case economiche per gli operai, edilizia popolare, una cosa straordinaria se consideriamo i tempi, e che fa la differenza, insomma. Intorno a tutto ciò nasce appunto una comunità di circa 7.000 persone quando nasce il comune autonomo, cioè nel 1928.
4: Bartolo Longo comprende che per evangelizzare

0: per dare testimonianza all'opera di Dio, all'opera che Dio stava portando avanti a Valle di Pompei, importante il mezzo fotografico.
1: Ha l'intuizione di affidare copie dell'immagine della Madonna di Pompei a coloro che partono, che migrano verso le terre lontane, l'America, l'Australia, e arriva lontano, molto lontano, tant'è che quando lui chiede offerte per la costruzione della facciata del santuario, primo monumento dedicato alla pace universale, 1901 l'inaugurazione, quindi ancora prima dei due grandi conflitti mondiali, le prime offerte per la costruzione di questa facciata arrivano dalla Cina. Ma poi l'intuizione di fondare una rivista, Il Rosario e la Nuova Pompei, che raccontasse quello che accadeva qui, dalla vita liturgica, alla fondazione delle nuove opere, alla costruzione del santuario, che per noi oggi è fonte davvero preziosa per comprendere come tutto questo si è realizzato. Capite che siamo di fronte a una persona che si preoccupa dello sviluppo umano integrale del territorio in cui vive, delle persone che vivono in questo territorio. Non è soltanto uno che ha costruito una chiesa. È uno che è in grado di entrare in relazione con tutti, scrive a tutti, dal detenuto per chiedere se si stava comportando bene in carcere perché altrimenti non avrebbe accettato il figlio, perché la salvezza del genitore passava attraverso il figlio e viceversa, sapeva che un figlio poi aveva bisogno di un padre dopo, no? Ma scrive anche al ministro, scrive al generale, scrive all'imprenditore, all'onorevole, scrive a tutti. E fra questi destinatari delle sue lettere ci sono anche dei personaggi che noi oggi conosciamo come santi. C'è San Giuseppe Moscati, c'è padre Rua, successore di Don Bosco, Bartolo Longo era in contatto con Don Bosco, padre Annibale Maria di Francia, padre Pio da Pietrelcina, padre Paolo Manna. Ci sono veramente una serie di figure di santità nell'Italia di fine Ottocento che, per un disegno misterioso della provvidenza di Dio, sono tutte in contatto fra di loro e tutte si aiutano a portare avanti il progetto che Dio gli ha affidato, ognuno nel proprio contesto.
0: Questo è molto bello, no? Possiamo dire la comunione dei santi anche vista sotto questa lente di ingrandimento.
1: Ma qui abbiamo un uomo che sta raccontando come la fede si concretizza nella carità e come la carità consolida la fede.
2: E dalla nostra finestra si vede questa croce illuminata che svetta, e per me proprio quello è sempre stato il segno della speranza. Quella luce mi dice: questo è il tuo posto. In testa abbiamo bene che dobbiamo camminare un pezzo di strada. Noi dobbiamo camminare, siamo una famiglia ponte, camminiamo, dobbiamo traghettare il bambino dal momento in cui è arrivato da noi, che c'è un pezzo, all'altra parte del ponte, che sarà il futuro del bambino. La prima accoglienza è una bimba che era stata violentemente scossa e l'abbiamo accolta proprio quando lei è stata dimessa dalla rianimazione.
3: Lo dico sempre a lei, cioè, penso che esiste un Alfredo prima e un Alfredo dopo Ming. Cioè, per me Ming era, cioè, poi il fatto questa bambina che era un immobile, con gli occhi aperti, che persi nel nulla, con gli occhi bellissimi proprio. E ogni volta che la vedevo, cioè, veramente mi dicevo: questo è Gesù Cristo, cioè, facevo fatica. La domanda che più spesso mi è stata rivolta, ci è stata rivolta in tutti questi anni, è questa: ma voi poi vi affezionate a questi bambini, ma come fate quando se ne vanno?
2: Può essere doloroso, può essere doloroso, però è proprio quando tu dici: io gratuitamente ho ricevuto e gratuitamente posso dare.
4: E questa attività è iniziata proprio, diciamo, sotto un auspicio buono. Ricordo come se fosse oggi, il 7 ottobre del 2003, quando Giovanni Paolo II venne a concludere l'anno del Rosario a Pompei. Ancora forse l'elicottero sorvolava nel cielo qui di Pompei, squilla il telefono, vado a rispondere, dei servizi sociali di Napoli, un assistente sociale mi chiedeva di accogliere una mamma con un bimbo. Questo bambino che è nato il 5 ottobre, giorno della morte del beato Bartolo Longo, e il bambino si chiama Emanuele. Quindi la telefonata è arrivata il 7 ottobre, l'8 ottobre abbiamo accolto il primo bimbo di Casa Famiglia, perciò la struttura porta questo nome, Casa Emanuel, per gestanti, madri e bambini, per questo primo bimbo che abbiamo accolto.
5: È una storia importante di una ragazza che il padre stava in carcere. Era, l'ultimo periodo era collaboratore di giustizia e quindi la ragazza incontrava il padre in un luogo segreto. Adesso la bambina, che è signorina ragazza, ogni tanto ci vediamo, ci siamo visti in tre fasi diverse. Sto andando all'università. Gesù. Dopo poco tempo l'ho rincontrata, mi sono laureata in educazione fisica. Ultimamente sto insegnando. Che felicità! L'eredità di questi ragazzi è questa casa, ma questa casa è fatta di mura, di pietre, ma loro sono le pietre vive, loro sono il dono, loro sono il motore che fa girare il tutto. Il tempio della carità è questo.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Signore, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto.
7: Qui lo stanco passeggero e l'affannato contadino riposeranno talvolta all'ombra dell'altare dedicato alla Vergine Madre, la quale, col Salvatore bambino sulle braccia e col rosario nella destra, addita loro l'antico rimedio ad ogni male.
8: È la preghiera, la contemplazione della vita di Cristo attraverso i misteri del rosario sono stati il fondamento di ogni opera del nostro santo. La stessa preghiera del Rosario non ha come fine la Vergine Santa, ma Gesù. Ecco perché nel Rosario che preghiamo a Pompei aggiungiamo la cosiddetta clausola cristologica. San Giovanni Paolo II, proprio nel Rosario Virginis Maria, rimarcò questo aspetto affermando che Bartolo Longo sviluppò, e sono parole del Papa, sviluppò l'anima cristologica e contemplativa del Rosario.
1: Ecco da dove nasce la carità di Bartolo, dalla profonda preghiera del Rosario inteso come strumento per far sì che la vita di Cristo possa rispecchiarsi nella mia. E lui ha provato con tutte le sue forze a riproporre quel modello nella carità.
8: Ho sempre sentito su di me lo sguardo e la tenerezza di Maria, che mi ha guidato nel cammino per crescere nella fede, essere salvo nella testimonianza, operare assieme a tutta la comunità ecclesiale, affinché il santuario della Beata Vergine e questa città fondata da Bartolo Longo possano diventare sempre più riflesso di una Chiesa che lasci trasparire tutto lo splendore del volto di Cristo. Posso dirlo, la preghiera del Rosario è per me la radice di tutto questo.
1: Il mio rapporto con il Rosario potrebbe essere scontato in quanto prete, è certamente una delle preghiere che accompagnano la mia giornata. Ma posso dire che nel Rosario invece io trovo il tempo e l'occasione per stare con me stesso. Nel Rosario noi abbiamo questa possibilità, né stare lì, non a ripetere sempre la stessa preghiera tante volte, ma in quella preghiera, nel dirci quello che è giusto e necessario fare e nel sentirci accompagnati nel fare questo, io ci ho sempre visto una grande opportunità, una grande possibilità, un grande aiuto che il Signore ti dà. Se poi vedi che attraverso dal Rosario può nascere tutto questo, lo dici, è veramente una preghiera potente.
2: rosario è la presenza di Maria che conduce a Gesù. Per me è questa la preghiera del rosario.

0: in quell'immagine della catena mi viene facile vedere il fatto che gli anelli devono essere tutti quanti uniti l'uno all'altro, che basta che ne cede uno e la funzione viene un po' a mancare.
1: Grazie a Rosario, la mia vita è più bella. È la vita di Cristo calata nella mia esistenza.
2: Se io trascuro la mia preghiera, che tanto è fatta di rosario, io mi perdo, ma proprio mi perdo.
3: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Io prego il rosario perlomeno, immagino proprio nella preghiera dell'Ave Maria, ad ogni invocazione, come se io salissi uno scalino e mi avvicinassi sempre di più alla Madonna.
5: Per me il rosario è la Madonna stessa.
6: Un giorno, da quella loggia, noi vedremo la bianca figura del rappresentante di Cristo benedire le genti accolte in questa piazza, acclamanti la pace universale.
7: Bartolo Longo profetizzò che un giorno una bianca figura, ecco, e quindi riferendosi al Papa, si affaccerà da questa loggia per benedire il popolo accorso. Questo è avvenuto con Giovanni Paolo, II. Ha avuto sempre un legame molto quasi tenero con il santuario, stesso legame che ha avuto Benedetto. E anche Francesco, nella sua breve visita qui a Pompei, prima di iniziare la visita pastorale a Napoli, ecco, anche lui è rimasto molto, molto colpito. Oltre alla visita, poi Papa Francesco ci ha fatto un regalo in più.
8: Quando ho saputo che Papa Francesco, dalla cattedra del dolore dell'ospedale Gemelli, ha voluto approvare la canonizzazione del beato Bartolo Longo, il mio primo sentimento è stata un'immensa gratitudine per Papa Francesco. Quando la notizia è stata ufficializzata poco dopo mezzogiorno del 25 febbraio, le campane della Basilica di Pompei hanno

Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.

habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.

0: La supplica è una preghiera che è talmente amata che è capace di fermare il tempo. Le preghiere della supplica contengono delle parole universali perché esprimono l'afflato del cuore di ogni uomo, di ogni donna. Danno voce a quello che ciascuno vorrebbe chiedere a Dio con l'intercessione della più tenera tra le madri. Ecco perché questa preghiera è davvero, come la definiva Bartolo Longo, l'ora del mondo.
1: Volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono.
2: Bartolo Longo è l'uomo della Madonna, è l'innamorato di Maria. Bartolo Longo si trasforma in Maria, possiamo dire in qualche modo.
3: Bartolo Longo è santo perché è un modello credibile. Forse l'aspetto che può renderlo davvero universale è quello della sua conversione. Quest'uomo non solo è ritornato.

0: tornato fra le braccia del padre che lo stava aspettando sul ciglio della strada, ma poi ha restituito questo amore ricevuto rispondendo alle esigenze e alle povertà, a quell'umanità ferita che ha incrociato, e questo lo possiamo fare tutti.
1: È santo perché ha amato i poveri, si è preso cura ogni giorno dei minori abbandonati, dei figli dei carcerati, delle orfanelle. Bartolo Longo fu anticipatore dei tempi e modello di quella chiesa in uscita di cui ci ha tanto parlato Papa Francesco. È santo perché ha diffuso il rosario, ha testimoniato la sua fede, è santo perché ha seminato nel mondo la speranza.
0: È santo perché il suo miracolo più grande, che ancora continua a crescere, che ancora vive, è Pompei stessa.
2: Se saprò amarti, cesserò di essere infelice. Nelle tue mani sono tutte le grazie.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci le nostre colpe, porta in cielo tutte le creature, specialmente le misericordie. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose, preservaci dal fuoco. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Perdoa, Senhor Jesus.
1: Santa Maria, Madre de Deus, prega por nós, pecadores, agora
0: e na hora da nossa morte. Ave Maria, piena de grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose delle tue misericordie. Salus popoli romani, quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli
0: dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più soccorse della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi e non amarci la tentazione, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della tua misericordia. Salus populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

0: vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia a Dio.
2: Sono Giacomo, interpreto Dorante nelle False Confidenze. Dorante è un uomo innamorato, un uomo pessimista, un uomo senza più un soldo, ma disposto a tutto pur di conquistare il cuore e risultare bello, anzi bellissimo, agli occhi della sua innamorata e amata, che sarebbe Araminte, tanto da imbarcarsi insieme a un suo vecchio servitore, Dubois, in un piano ingannevole, ma audace, orchestrato appunto da quest'ultimo, da Dubois.
3: Controllo che non ci veda nessuno, signore, non devono sapere che noi ci conosciamo.
4: Le false confidenze, non bisogna farsi sentire, perché qui è un attimo che tu dici una cosa, quello la travisa, poi dice quell'altro, dice, ma quello ha detto, ma la trippetta che ha detto. Il mio personaggio è un po' la detentrice delle confidenze della casa, ma essendo un po' una pasticciona, nonché un po' una megalomane, crea qualche disturbo all'interno delle relazioni dei personaggi. Però voglio dire, ma se non facciamo un po' di ciaccole, un po' di confidenze, un po' di pettegolezzi, un po' di sale nella vita, serve sempre.
5: Ciao, sono Francesco Petruzzelli e non mi sarei mai aspettato in tutta la vita di interpretare il ruolo di Arlecchino. Mi piace molto perché è praticamente bipolare. Riesce a essere un personaggio venale e leale allo stesso tempo, nel senso che è lealissimo con chi lo paga. E più lo si paga, più lui è leale. Inaspettatamente però la sua fedeltà al padrone va anche oltre i servizi che gli vengono richiesti.
6: Io interpreto la signora Argante, la madre di Araminte, la signora misteriosa che ha suscitato l'amore di questo giovane ragazzo che fa tutto quello che può per amarla. Che dire del mio personaggio? Una donna molto prepotente, arrogante, pensa di sapere qual è il bene della figlia. Diciamo che per sintetizzare l'anima del personaggio mi sembra di aver colto questa frase. Io sono sua madre.
7: Madre, io vi ordino di ingannarla per il suo bene, ci siamo capiti? Io!
8: Io sono Remy, il signor Remy. Persona un po' ambigua. Pensa soprattutto agli affari suoi, un procacciatore di affari.
9: Beh, tieniti la tua tenerezza, che io mi tengo la mia eredità.
6: Questo testo di Marivaux è un testo, sì, di commedia estremamente sofisticata, che indaga proprio l'animo, il cuore, va a scavare in fondo ai personaggi, soprattutto personaggio di Araminte, che io avrò l'onore di interpretare.
10: Quando ho letto il testo delle False Confidenze me ne sono profondamente innamorato.
6: Ed è molto molto interessante con Arturo, che è meraviglioso, cioè io vorrei lavorare sempre con lui, fare prove a vita con Arturo Cirillo.
7: E inoltre fai discorsi che sembrano fatti apposta per far nascere strane idee in chi ti ascolta.
11: Possiamo dire qualche parola, fare una sorta di lancio per invitare i nostri telespettatori di Retroscena a vedersi, a godersi questa puntata in cui chiacchieriamo di Le False Confidenze? Cosa potremmo dire?
12: Beh, potremmo dire che lei mi ha fatto dire un sacco di cose che non volevo dire, che non volevo neanche dire a me stessa, forse. Non solo devono venire a teatro, ma devono vedere la puntata, perché esatto. Non mi svelerò, ma chissà che qualcuno non...
11: Okay.
12: Non esce fuori nulla, no, ecco.
13: Come fu anche 7 anni fa, devo comunque ridire che anche questa volta, appunto, è stata, diciamo, un'intervista molto del profondo e nel profondo.
12: Io che intervista divertente. Serissimo lui, però io invece rimango un imbecille, ecco.
14: E adesso andiamo a dare fuoco a tutte le batterie!

0: questa donna conosce solo gente che conta.
1: Madonna, chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
0: È la vedova di un uomo che aveva un'alta posizione nella finanza e tu pensi che avrà delle attenzioni per me?
1: Ah, è lui!
0: Che la sposerò. Io? Che non sono niente. Che non ho niente.
1: Bella presenza!
2: Non avete niente?
0: No.
2: E la vostra bellezza che cos'è? Un tesoro degli Incas!
1: Tanto basta, lo prendo.
2: Io già vi vedo nudo nella stanza della signora.
1: Ottima scelta.
0: Ma mi hai detto che tutto è cervello.
1: Questa passione così violenta che...
2: Proverà così tanta vergogna di desiderarmi. Si sentirà così debole. Si tormenterà a tal punto che non potrà fare altro che sposarvi.
1: Povero ragazzo, ma cosa...
2: Vi sposerà nonostante il suo orgoglio?
1: Ma che dici?
2: Chiaro orgoglio, ricchezza, tutto dovrà piegarsi.
1: E la cosa non mi turba.
2: Quando l'amore parla, è lui che comanda, e qua l'amore parlerà.
1: E invece

0: quel ragazzo è un demonio.
1: Non so come vedremo.
0: Il suo male è qui.
2: Qualcosa che non mi torna.
0: Mi ha dato di volta il cervello.
1: Questa persona che voi dite d'amare, la vedete spesso?
0: È pazzo!
1: Oddio, quanto è dolce. È una ragazza? È sposata?
3: Siete voi, signora. La gioia di vederla, di stare accanto a lei, è tutto quello che chiedo.
1: La verità è che di questa confidenza io avrei fatto volentieri a meno.
4: Tu non hai niente, nipote mio, tu non possiedi niente, se non un po' di speranza.
5: Questo giovanotto non mi piace per niente.
2: A me andate benissimo.
0: Come va?
1: Ho il coraggio di vederlo soffrire così.
0: È in gabbia, non ci può sfuggire.
2: Lui non deve sapere che io so
5: chi cerca chi.
1: Dio, come ho paura che tutto questo finisca.
0: Si sta innamorando a dispetto di se stessa.
6: No, signora, io vi devo confessare una cosa.
1: Un'altra?
6: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
7: Stavo cercando un sottotitolo alle false confidenze da mettere. Allora io te ne propongo tre.
6: Sì, sentiamo.
7: Al cuore non si comanda.
6: Sì.
7: Una cosa simile, il cuore non ha rughe, che è un po' più sofisticato, oppure le vere manipolazioni.
6: A me piace sicuramente l'ultima.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: Non so. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: La lucevalgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Riesci a farmi una brevissima sinossi, esatto, delle false confidenze?
1: Che bello. C'è una vedova.
14: Mia figlia è vedova di un uomo che era qualcuno in società e che l'ha lasciata ricchissima.
1: In questa casa, quindi, della vedova, vive, sembrerebbe appunto vivere anche la mamma di lei.
14: Io sono sua madre!
1: E poi tre servitori, appunto, Dubois, che è poi il servitore che interpreto io.
15: Ma voi sapete con chi avete a che fare?
1: Arlecchino, e poi c'è Marton. E questa, diciamo, che è una donna, sembra appunto una donna molto molto indipendente, molto contenta della propria libertà, anche molto razionale, se non altro a dire di Dubois, e che quindi non pensa, diciamo, minimamente, come dire, di ringuaiarsi, come dire, cioè entrando dentro a un nuovo matrimonio, entrando dentro appunto a una nuova storia d'amore.
14: Ma la cosa non mi turba. No, io sono al di sopra di tutto questo.
1: Dubois, appunto, il servitore che faccio io, era in realtà appunto servitore invece dal giovane Dorante, che era un ragazzo di buona famiglia, si è innamorato di questa donna.
16: Il mio amore mi è più caro della vita stessa.
1: E da quel momento in poi praticamente incomincia, come dire, a partire questa specie di seduzione.
15: È in gabbia, non ci può sfuggire. Gli state togliendo tutto, cuore, soldi, tutto.
1: E quindi lei sempre di più si arrampicherà appunto su questi specchi.
14: Ma spassi, ma è il segreto per me.
1: Questi escamotaggi, se vogliamo, quasi di natura quasi più psicologica, ecco, insomma, come dire, cioè direi, in qualche modo poi alla fine portano lei infatti a crollare. E nel terzo atto, in qualche modo, appunto, Dubois riesce appunto a portare lei, che non può fare altro se non dichiarare il proprio amore.
14: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
13: Io partirei con le parole di Araminte, il personaggio che le interpreta, e parole che pronuncia alla fine dello spettacolo. A pensarci bene, dal momento che il vostro amore è sincero, che me ne importa che mi abbiate
14: conquistato? Ma cosa mi importa a me? Che mi abbiate conquistata con l'inganno?
13: Quanto questa poliedricità della psicologia del personaggio l'ha affascinata? Quanto lavoro ci ha dovuto fare? Che tipo di lavoro ha comportato?
17: Io mi sono innamorata immediatamente di Araminte e della sua vicenda. Diciamo che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, neanche 50 e neanche più 60 e basta. E quindi, avendo fatto un lungo lavoro anche di indagine su me stessa e sull'animo umano in generale, il mio in particolare, diciamo che queste dinamiche mi sono abbastanza familiari. Innanzitutto, prima ancora di poterlo ammettere a se stessa, lei già prova qualcosa.
14: Martin, ma chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
17: Subito questo fatto di sentirsi vista la turba in qualche modo. Sebbene poi un attimo dopo lei dica: ma questa cosa a me non mi turba, figuriamoci,
13: certo,
17: sono
13: poi
17: al di
13: sopra. Cerca di
17: quindi
13: sviare.
17: Immediatamente inizia una lotta feroce tra il suo superio e l'ess, diciamo, se vogliamo dirla in termini freudiani, no? Cioè tra la sua parte razionale e quella più profonda, il sentimento che è inspiegabile. Abbiamo anche citato la poesia di Stefano Benni, la giraffa, no? Ha il cuore lontano dai pensieri, sei innamorata ieri ancora non lo sa.
14: E quando mi hai confidato che mi amava, non l'hai fatto per me, no, no, ma per la gioia di fare del male.
13: Sono le parole che Araminte, ormai sfranta, disarmata, resasi alla forza dell'amore che perdurante, che rivolge al servo Dubois, che l'ha astutamente manipolata e condotta alla fine nelle braccia del giovane amante. A me sono sembrate particolarmente significative per cogliere quella che è una delle nature del personaggio che interpreti, ovvero Dubois, lo dico in maniera molto brutale, una sorta di Iago.
1: Lui sicuramente sembra un personaggio sadico.
2: Dobbiamo dargli il colpo di grazia, ora che è stordita!
1: Lui sembra in realtà abitato da un desiderio proprio di volerla proprio fare cadere, però attraverso proprio un processo doloroso, offensivo, denigrante proprio direi.
2: C'è una tale cattiveria qui, dei modi così sgradevoli e anche dei modi di fare così offensivi.
13: Si deve arrivare a un certo punto a un'accettazione, a una comprensione, a un non giudizio soprattutto.
18: Sì,
13: e questo è un insegnamento
18: libertà
13: fortissimo anche oggi, no?
18: Ma è bellissima, questa donna è una donna libera.
2: E un po' di gelosia, anche se è ingiusta, non ci sta male.
18: Anche il giudizio che dà sulla gelosia è bellissimo, no? Un po' di gelosia fa bene. No, no. Dice, a me fa un po' paura questo modo di far lavorare il cervello. Pensi quanto è contemporaneo, no, questo tema. Ogni giorno viene ammazzata qualcuna perché gli uomini non riescono a gestire questo sentire così tossico. L'altra cosa che io trovo interessantissima di questa pièce e anche della messa in scena che Arturo Cirillo ha fatto è proprio di come si arrivi alla verità attraverso la menzogna.
19: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
1: Io penso che ci voglia dire che poi secondo me sull'amore, secondo me non ci capiamo nulla.
14: E io proprio non so più com'è, proprio non so come vedremo.
13: Una espressione che mi era venuta in mente, che potrebbe venire in mente in maniera fuorviante, è la famosa frase di Amleto, fragilità, il tuo nome è donna, no? In realtà qui dovremmo proprio ribaltarla, nel senso di dire fragilità, il tuo nome è verità.
18: Ed è la nostra bellezza, e la bellezza sta proprio nelle nostre fragilità, cioè se noi imparassimo ad accettarle di più, ad amarle di più, saremmo persone
13: a prenderne
18: migliori.
13: Consapevolezza anche.
18: Beh, quello è il primo passo. Sarebbe utile, sì.
1: Per me la fragilità fa parte comunque dell'innamoramento. Cioè io credo che una delle cose che poi noi secondo me ci spaventa di riconoscerci innamorati è che in realtà secondo me nel momento in cui ci riconosciamo innamorati ci riconosciamo anche più fragili.
2: A me sembra che dentro a questa storia ci possa anche stare un poco di sofferenza del Signore.
19: Tu lo sai come andrà a finire?

0: io poi ho messo anche questa canzone dentro per lo spettacolo,
1: esatto,
0: appunto.
1: Fare l'amore,
0: l'amore, l'amore, l'amore, come fare l'amore, l'amore, l'amore, voglio fare l'amore, l'amore, l'amore. Eh sì.
1: Ti cito ancora, per me la regia è più che la direzione dell'attore, il lavoro con l'attore. Com'è stato allora lavorare con Elena Sofia Ricci? Che tipo di collaborazione creativa hai avuto da lei?
0: E anche lei, come me, dice spesso che in realtà ha iniziato con la danza. E io pure, quando sono stato 10 anni con Carlo Cecchi, continuamente appunto lui mi diceva non danzare, più peso, sei coreografico, peso. E di fatto quando io poi ho lasciato poi la compagnia di Cecchi, poi invece, dopodiché invece, poi mi sono messo invece a danzare tantissimo negli spettacoli. E quindi, per esempio, anche in questo spettacolo io comunque volevo assolutamente che a un certo punto lei danzasse, ed infatti poi abbiamo costruito poi questo finale.

0: L'unica, diciamo, difficoltà che lei ha avuto un po', ma che poi in realtà non l'ha avuta poi solamente lei, è stato un po' rispetto alla memoria, perché non è un testo che è facile da memorizzare. Perché io credo che anche per volontà dell'autore è anche molto ripetitivo.
1: Ma io ho avuto delle difficoltà terribili, ho avuto 2 o 3 momenti di crollo importanti proprio perché mi sono impanicata sulla memoria, che non è mai stato il mio problema. Allora ho cominciato a temere di essermi piuttosto invecchiata, sicuramente c'è anche questo, però ecco, mi ha molto rassicurato Arturo, però io ho avuto 2 o 3 giorni di crisi tremenda, perché poi proprio arrivavo alle prove, dovevo dire la prima battuta che la sapevo da un mese e mi paralizzavo.
2: Come si è sbloccata?
1: Lo devo proprio dire. un giorno avevo avuto una crisi proprio di quelle, no, non ce la faccio, non lo posso fare, ho cercato un'altra attrice, non ce la faccio. Poi il giorno dopo ho detto no, ok, la so, questa la so, almeno questa la so, no? Invece entro, sbaglio la prima battuta, poi vado avanti, sbaglio la seconda battuta e Arturo dice sto cominciando a stancarmi, e io ho detto anch'io, hai ragione, forse devi trovare qualcun altro, io non so che cosa, mi ha detto guarda, non ce ne frega niente della tua

0: memoria. Sai più o meno di cosa...
1: Dove devi andare a parare?
0: Dilla quella che cavolo ti pare, ma andiamo avanti. Perché non è che ci possiamo fermare, perché tu non ti ricordi quel giovanotto che mi colma di saluti, capito? Ma ci deve essere qualcosa di più profondo che mi...
1: Ti bloccava?
0: Sì. Io credo di aver fatto delle resistenze personali rispetto al testo. Ogni tanto so quali sono e quindi resisto quando cioè un'altra battuta che non mi entrava in testa è: ma la cosa non mi turba, figuriamoci, sono al di sopra di tutto questo. In realtà a me turba tantissimo questa cosa, quindi è Araminte, sta mentendo in quel momento quando dice: ma la cosa non mi turba, certo, certo. È già fregata. Allora io credo che
1: ti sia creato un cortocircuito, sì, in qualche modo,
0: cioè,
1: però
0: sì,
1: era Sofia Ricci, era Minte. Stavo per fare un'altra domanda, ho paura di creare un altro di cortocircuito,
0: sì,
1: ovvero...
0: Non la facciamo, ma...
1: No, vabbè, ci provo, perché casomai bypassiamo. Nel senso, io mi sono ricordato che anni fa Arturo Cillo mi aveva detto che lui dice: non voglio che gli attori si nascondano nei personaggi, ma che si rivelino nei personaggi.
0: Grazie.
1: Allora stavo per chiedere cosa Elena Sofia Ricci ha rivelato di se stessa in Araminte.
0: Ma vorrei... non saperlo.
1: Cosa le sta dando di dionisiaco l'esperienza teatrale di, delle false confidenze?
0: È un bel tuffo in una ritrovata giovinezza di me. C'è quella ragazza sul palco. Ora io ho 64 anni, voglio dire. Non
1: diciamolo.
0: È che, ma sì, certo, sta su.
1: Siamo coetanei,
0: Google,
1: perfettamente coetanei.
0: Dappertutto, è facilissimo. Quindi non è che mi devo nascondere l'età. Però effettivamente questo momento della mia vita coincide un po' con un essermi ripresa i miei spazi, la mia persona, le mie passioni e un po' di anni in cui io non ho avuto troppa cura di me, mi sono molto occupata di altre persone, di altri, della mia famiglia, che dovevano le ragazze che erano piccole. Adesso mi sono proprio riappropriata di quella ragazza che voleva ballare, infatti Arturo mi ha fatto ballare agli applausi, e di quella ragazza che voleva essere gioiosa, leggera.
1: Allora, sempre una cosa che hai detto: faccio questo mestiere per motivi esistenziali, di autoindagine, e la mia domanda è: dopo 40 anni, immagino, di teatro, no? Che cosa hai scoperto di te stesso?
2: Ho scoperto di me stesso... come dire, che mi dovrei sicuramente amare di più e considerarmi più degno d'amore, perché poi fondamentalmente in tutti i miei spettacoli poi ho sempre raccontato, in fondo, sempre questo. Io in qualche modo nella mia infanzia, per cose che assolutamente non vorrò mai dire pubblicamente, una dimostrazione comunque forse di grande comunque abbandono, io comunque l'ho subita. Ecco, per me, diciamo, questo senso comunque che si va in scena e che l'andare in scena è comunque un assoluto match, è comunque un assoluto gioco, ecco, questo per me credo che in qualche modo mi abbia, per certi versi, anche un po' liberato e forse mi ha reso anche più felice.
1: C'è stata una falsa confidenza nella tua vita?
2: Sì, ci sono stati. Ma poi io penso che poi la verità è qualche cosa anche di cangiante. Secondo me la verità non è una cosa assoluta.
1: C'è stata una falsa confidenza nella sua vita?
0: A voglia. O anche delle omissioni che non finiscono più, per i quali devo pentire. No, perché omissioni sono fatte. Le mie omissioni sono fatte perché non si possono proprio dire certe cose.
1: Quindi io la chiedo.
0: Ometto perché ci sono delle cose indicibili che chissà che si pensa adesso, vedo già giornali,
1: quasi è meglio dirla, perché chissà il fatto di doverli adesso, immaginare,
0: dai, chissà che si immagina la gente, sì già prevedo, io mi sono scoperta, vince a fe caldo.
1: Cosa vuoi che resti negli occhi degli spettatori dopo aver visto le false confidenze? Cosa ti piacerebbe che restasse in particolare?
2: Intanto molta bellezza.
1: Ok.
2: Cioè, nel senso, c'è appunto, c'è bellezza.

0: L'allestimento, bellezza di Elena Sofia Ricci, bellezza di tutti noi.
1: Beh, la possibilità di innamorarsi fuori da qualsiasi pregiudizio, di un bel sano, ma chi se ne importa, vivo. E viva, si può vivere a qualsiasi età. Viviamo e viviamo con amore, che in questo periodo sarebbe tanto una bella cosa per tutti, no? Ecco, mi piacerebbe che uscissero fuori liberi dal pregiudizio.

0: dottrina mesmerica non mi convince appieno, però mi affascina.
1: Sandro Lombardi è il protagonista di Casanova, diretto da Fabio Condemi su testo di Fabrizio Sinisi. Tra memorie e visioni, lo spettacolo trasforma la vita del celebre seduttore in una riflessione filosofica sulla fine di un'epoca e l'avvento di una nuova modernità.

0: rapina. 5.
1: Francesco Frongia e Ferdinando Bruni portano in scena il dittico becchettiano L'ultimo nastro di Crap, quella volta. Al centro della serata, la sfida tecnologica tra voce e memoria. Un uomo anziano aziona un vecchio registratore per riascoltare i nastri incisi da giovane, finendo per litigare con il se stesso di 30 anni prima.
0: Appena ascoltato quello stupido bastardo per cui mi prendevo 30 anni fa. Difficile credere di essere stato un simile imbecille.

0: tutti, siamo alla vigilia della giornata in cui si celebra la solenne festa della Madonna del Rosario di Pompei. Anche noi vogliamo prendere il nostro tempo all'interno di questa puntata per andare a ricordare le origini di questa festa e il fortissimo legame con il Rosario. Per farlo, direttamente da Pompei ci ha raggiunto in studio Suor Maria Bartola De Seta, suora domenicana delle Figlie del Santo Rosario di Pompei. Grazie infinite di essere qui. Grazie infinite e benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a lei. Allora, quando era piccola, Suor Maria, che ha preso il nome poi Bartola, proprio parleremo di Bartolo Longo e di quanto la figura di questo grande santo sia legata a Pompei, quando era piccolina, la sua mamma era tanto importante per pregare il rosario. Lei ci racconta che sua mamma lo pregasse all'interno della casa d'inverno e fuori casa d'estate, con tutti i bambini intorno.
1: Esatto.
0: È così che andava?
1: Sì, andava così.
0: Aveva una grande devozione la mamma?
1: La mamma aveva una grande devozione della Madonna, quindi siamo cresciuti con questa cristianità proprio perché la mamma ci teneva molto, e papà molto di meno. Però la mamma...
0: La mamma faceva per tutti e due.
1: La mamma faceva per tutti e due.
0: Come spesso capita. Lei, Suor Maria Bartola, dice: da bambina avevo capito che da grande sarei stata una suora. Per noi è importante conoscere la sua storia, perché come fa una bambina a dire: io da grande farò la suora? Questo glielo chiedo come mio...
1: Sì, bene.
0: Mia curiosità.
1: Ero ancora una piccola studente della scuola primaria. E ricordo benissimo la mia insegnante, ero in seconda primaria, e ci stava presentando l'ora di religione. E poi ha concluso quell'ora dicendo: ah, come vorrei che uno di voi diventasse suora o diventasse sacerdote. E io ancora adesso ricordo le mie lacrime.
0: Tesoro.
1: Lei dice: vieni Maria, perché mi chiamavo Maria prima di diventare suora. Come mai? E io ho detto: veramente ho in me questo grande desiderio di diventare maestra, insegnante, ma voglio diventare anche suora. Le due cose sono inconciliabili. E la maestra mi dice: guarda, io sono mamma e sono insegnante. Allora anche tu potrai essere una suora e potrai essere una maestra.
0: E così è andata?
1: E così è andata. Poi cominciavo a vedere le suore del mio paese, in Paola, provincia di Cosenza, in Calabria, che venivano per la vacanza, e vedevo queste suore vestite di bianco, perché questo è il nostro abito religioso.
0: Voi siete domenicane, certo.
1: Sì. E dissi alla mamma: mamma, io da grande vestirò quell'abito. E mamma, commossa, disse: ora pensa a studiare e a mangiare.
0: A studiare e a mangiare, scusate, no, questa è proprio le mamme.
1: Sì,
0: le
1: sì.
0: E non le ha detto copriti bene, però ci siamo. Senta, sorella, oggi intanto lei ci sta facendo questo regalo di essere qui. Oggi lei è diventata, non da oggi, quello che sognava di essere. Quanto è importante, lo sta facendo anche adesso con noi in televisione, quanto è importante educare al valore della preghiera, educare ad un valore che con sé, la preghiera del rosario, porta tanti elementi più grandi e più importanti e più belli. Quanto è importante fare questo?
1: È importantissimo. Comunque la preghiera non è... Non si va con l'orologio sulla preghiera: ora do 30 minuti, do un'ora. E chi non ha la disponibilità dei 10 minuti?
0: Ecco.
1: Ecco, allora io dico...

0: ho sempre detto e insegnato, e lo dico anche oggi, è bene fare bene, un bel segno di croce al mattino quando ci alziamo, ringraziamo il Signore per quest'altro nuovo giorno, gli affidiamo la giornata e a sera, con la speranza di ricordarcelo, rifacciamo il segno di croce e diciamo grazie Signore. Quella è già una preghiera col cuore.
1: Questo è molto importante che lo dica lei in una giornata come questa. Tra poco racconteremo di Bartolo Longo, racconteremo di quell'insegnare attraverso il rosario non soltanto la fede, ma dare per esempio valore ad una città, dare valore a tutti, perché la fede poi questo fa. Però, come lei giustamente dice, forse anche concentrare. Che non vuol dire non ho tempo, non lo faccio, però quando effettivamente il tempo non c'è, concentrare in un tempo più ristretto questo atto di fede verso Dio,
0: Sì.
1: questo si può fare.
0: Sì, si può
1: Cosa
0: fare.
1: dissero in famiglia del suo diventare suora, del suo vestire quell'abito bianco?
0: Bene, diciamo che questo desiderio è cresciuto con me durante i miei studi, perché la mamma ci teneva tanto che io studiassi. E ho studiato all'Istituto Magistrale delle Suore Domenicane di Pompei nel mio paese, dove lì ho consolidato questa vocazione. E la mamma diceva, io ne sono felice, non siamo degni di offrire al Signore una figlia. Non ascoltare papà, perché papà non sarà mai contento della tua scelta. Infatti papà non aveva accettato questa mia scelta. E sono andata via di casa dopo i miei istituti superiori, i miei studi superiori, senza salutarlo, perché io ci tenevo a ricevere la sua benedizione.
1: Certo.
0: Invece papà era molto restio e io lo ferii. Lo ferii perché dissi: beh, non vuoi benedirmi, beh, basta la benedizione del Signore, e andai via di casa. La mamma avrebbe voluto accompagnarmi, ma io ho detto no, perché creiamo dei problemi, poi io esco, ma in famiglia ci saranno dei problemi. Magari verrai in un secondo momento.
1: E lo fece?
0: Mamma, sì. Papà lo fece dopo i miei 3 anni di formazione, venne quando ho preso i primi voti religiosi e fu molto emozionante veramente vederlo, ma non era convinto della mia
1: Io
0: scelta.
1: credo che per un genitore, una figlia che dice mi faccio suora, sia in fondo nel cuore una grandissima soddisfazione, però sia uno strappo, no? Sia qualcosa che si fatica ad accettare. Poco fa, presentandola ai nostri amici, alle mie ragazze, come dico sempre, ma ci sono anche i ragazzi in questo studio, ho detto guardatela bene. Suor Maria Bartola de Seta è la dolcezza fatta donna, ma è una suora di ferro. E questo volevamo raccontare in questa prima parte. Tra un istante ci trasferiamo a Pompei raccontando una grande, grandissima storia, ma il senso è questo, una splendida suora di ferro. Grazie, tra poco l'ora solare, Pompei, a un attimo.
0: Grazie.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
3: di Buon Mattino tutti i giorni, da lunedì al venerdì.